sempre l'intorno in giro sta. Mille cucagna per un barbiere, vita più nobile non lo si dà. Tra la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasoli a petti, lanciate farmici, al mio comando tutto qui sta. E lanciate farmici, rasoli a petti.

di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono e tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, buona parrucca, presto la barba, buona sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, buona parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Figaro. Son qua. Figaro. Son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Reta prontissima, so come il fulmine, sono il fantasma della città, della città, della città, della città, della città. Avevo Figaro, ma non l'ha visto, avevo Figaro, ma non l'ha visto, fortunatissimo, fortunatissimo,

Fürsten? Fett ihr, fett ihr, ci vuole trovi via via per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro, ci vuole trovi via via per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro, perché mancano quel foglio, possa aver con questo imbroglio. Perché manca quel foglio, sono inutili le smorfie.

Carina, confessate. Son disposto a perdonar. Non parlate, vi ostinate.

Scegliere una tavola con un macron da fuori, scegliere una tavola con un macron da fuori, la cortina c'è vittoria, sono dove si affra. Scegliere una tavola con un macron da fuori, scegliere una tavola con un macron da fuori, la cortina c'è vittoria, sono dove si affra. E il diavolo nel mondo, paglia pure, gatta morta, faccia pure, gatta morta. Cosa dopo quella porta, cosa dopo quella porta, come la vede, bellare, me ne ha fra. Ero su un'innocentina, sconsolata, disperata, e non c'erano le smartie, faccia pure questa morta, cuscito quella porta, che mi ha dato dopo, ero su un'innocentina, ero su un'innocentina, cosa dopo disperata, tu l'hai disperata, tu fa la serrata, tu fa la serrata, tu fa la serrata, mio padre. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì,

signorina alta voce con la banconda fuori, signorina alta voce con la banconda fuori, la contessa Vittoria sono dovuta fra. Signorina alta voce con la banconda fuori, signorina alta voce con la banconda fuori, la contessa Vittoria sono dovuta fra. E non c'è nulla in porto, faccia pure che sta morta, faccia pure che sta morta. Così dopo quella porta, così dopo quella porta, nemmellato dovrà. Così dopo quella porta, nemmellato dovrà. Un dottor della mia sorte non si lascia infinocchia, no. Un dottor della mia sorte non si lascia infinocchia. Irosina e innocentina, sconsolata, disperata, in sua camera serrata, finché io voglio star dovrà, finché io voglio star dovrà. Io voglio star, voglio star, voglio star, voglio

di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, e qua la parrucca, presto la barba, e qua la sanguigna, e presto il biglietto. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto. Hey! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

0: Finger! E son qua!
1: Psst. Hey, Figaro!
0: E son là! Figaro qua! Figaro là! Figaro qua! E Figaro là! Figaro su! Figaro giù! Figaro su! Figaro giù! Pronto, prontissimo! Son come il fulmine! Sono il fatto della città! Della città! Della città! Della città! Della città! Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo. A te fortuna, a te fortuna, a te fortuna. Non mancherà. La la la la la la la la.